elevano su al festival di Toradio e Stigian. Gera Samito, grad.